0: Es muy bueno.
1: Quel mercato.
0: Ci vengo a vedere anche poi fino a sì.
1: Quel mercato.
2: Qui si sa una cosa.
0: Adesso me la chiedi.
1: Quale c'è? 17. Two calls going on.
2: C9, IC9 hotel.